0: Lei lo prenda.
1: No, lo prenda.
2: No, no, no, non esco.
0: Lei si serva.
2: Via.
0: Si serva.
2: Via, via, lo sento per niente.
0: E perché?
2: Perché
0: pezzosa mia, può servirla.
2: Io non do niente.
0: E può servirla.
2: Io non do niente.
0: Stiamo dunque.
2: Serva sua.
0: Io parto.
2: Io parto.
0: Ecco il braccio.
2: Niente.
0: Lei lo prenda.
2: Niente.
0: Può servirla.
2: Niente.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria.

pure. Perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore pane calunnie. E per me non ne voglio.

per tornare a voi, furfanti, ho teso troppo e mi discaccio. Ora, vesti, vesti, al galoppo, il capestro se bene mi sta. Vesti, vesti, vesti.

Podíamos escuchar un fragmento de un recital del tenor Ignacio Prieto junto a Marta Vela interpretando a Che la morte ognora de Il Trovatore de Giuseppe Verdi.

0: contra il pie, guerresco evento dimmi seguio.
1: Risponda il foglio, creco a te.
0: In nostra possa è Castellor, ne dei tu, per cenno del prence, vigilar le difese. O viete dato, affrettati a venire. Giunta la sera, tratta l'ingresso.

0: Qual suono? Non c'è la spilla vicina al ritalo.
1: Alla ragion canatar, sirra mi scappala.

0: libertà. Tutto mi veste fatto.
1: Arrivati a prendersi, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silenzio, silen

0: Da presso il campo s'aggirava una gigola, sorpresa da nostri esploratori, si volse in fuga e si adagiò temendo una spia della trista. Di seguire
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Chi starai tu?
0: No, della storta il condottieri, ma prese l'evento.

me trasvise trence, asoi mi tracci, donna per me funesta. Ove la mai? Ripreso Castellordi.